0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Sulle onde di CFMB 1280. Ben ritrovato Mario, ciao.
2: Ciao.
3: Vi ricordo che questa scaletta musicale è stata prodotta dal nostro Mario Lipari che passa delle ore ogni settimana a trovare questi piccoli gioielli musicali che ci farà ascoltare oggi in questa puntata di Arcobaleno. Allora cominciamo subito?
2: Andiamo.
3: Allora cominciamo con la canzone cantata da Andrea Bocelli.
2: Ama, credi e vai.
3: Massimo Ranieri e Antonella Ruggero.
2: Santa Lucia lontana.
3: Ornella Vanoni.
2: Amore, baciami.
3: E Luciano Pavarotti e Enrique Iglesias.
2: Sia lito lindo. A tutti buon ascolto.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo subito in musica, adesso con l'orchestra di Xavier Cugat,
0: con El Manicero,
1: Giuseppe Di Stefano,
0: Addio mia bella Napoli,
1: Gilda Giuliani,
0: Amado mio,
1: e i Girasoli.
0: Voga e va.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Allora continuiamo adesso con Alan Sorrenti che ci canta
0: Tu sei l'unica donna per me,
1: l'orchestra di John Evans
0: con un medley, Un fiume amaro, Guantanamera e La golondrina.
1: E finiamo con Pink Martini,
0: Una notte a Napoli.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, il cielo mi portò.

0: Ed ora ascoltiamo
1: Tequila e Montepulciano Band
0: con Vitina Crozza, Ciuri Ciuri,
1: Renzo Arbore e l'orchestra New Pathetic,
0: la società dei Magna Cioni
1: e i cugini di campagna
0: Anima Mia.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè. Andai.

0: E siamo arrivati ai saluti, non ci resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Arcobaleno Musicale insieme a Mario Lipari e
1: Roberto Rantucci.
0: Cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: L'orchestra di James Last con il Pastore Solitario. Anche per oggi è tutto, grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di giornata da Mario Lipari e
0: Roberto Rantucci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Cordère e l'Angelier.
1: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Formaggio Savello di Roma, formaggio di latte di pecora, 28,99 al chilo. Tarallini Aurora, 200 grammi, varietà assortita, 1,49. Brio Chinotto, 335 ml, 14,99 la cassa da 12.
1: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù. E

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

azzurra come la felicità. La vita mia va come una vela, ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a metà.

0: Ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: E pioveva come Dio la mandava, ed io sola restavo, appoggiata a un fanale. E pioveva, pioveva di rotto, ed avevo impegnato l'ombrello, mi bagnavo, bagnavo il cappello e le calze.

0: seconda catastrofe.
1: E pioveva, pioveva, pioveva. E pioveva e perfin vischiava. E ogni più, si bagnava. La calzina.

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Bocconcini Saputo, 375 grammi, 3,49. Pasta Camerino, varietà assortita 500 grammi, formati classici 2,99. Caffè Lavazza, crema e gusto e qualità rossa 250 grammi, 5,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.
2: Il PICAI desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 55 90.

0: Drácula.
1: Cha cha cha.
2: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!